Sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sarigama, sar